0: σου.
1: Via Radio. Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano e sulla 4 Milano-Brescia è chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori notturni sulla 7 Milano-Genova sono chiusi i tratti tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova e quello tra il bivio per la 12 Genova-Bolzaneto in direzione di Milano. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Vi ricordo che per lavori notturni sulla 8 Milano Varese è chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate Gattico e Castronno verso Varese, e sulla 9 Renate Chiasso è chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 13 Bologna-Padova sono chiusi i tratti tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna e quello tra il Bivio per la 4 e Padova Industriale in direzione di Bologna. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 12 Genova-Sestri-Levante è chiuso il tratto tra Recco e Genova-Nervi verso Genova e sulla tangenziale di Napoli è chiuso il tratto tra entrata Arco Felice e Agnano verso Capodichino. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: razioni. Puro sangue. Via Radio.
1: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 7 Milano-Genova sono chiusi i tratti tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova e quello tra il bivio per la 12 e Genova-Bolzaneto in direzione di Milano. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 9 Lenate Chiasso è chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera e sulla 23 Udine Tarvisio è chiuso il tratto tra Pontebba e Carnia in direzione della 4. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 100.

la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Familia Radio.
1: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 13 Bologna-Padova sono chiusi i tratti tra il Tedo e Bologna Interporto verso Bologna e quello tra il Bivio per la 4 e Padova Industriale ancora in direzione di Bologna. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 12 Genova-Sestri Levante è chiuso il tratto tra Recco e Genova Nervi verso Genova e sulla tangenziale di Napoli è chiuso il tratto tra entrata Arco Felice e Agnano verso Capodichino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Via Radio.
1: Buona mattinata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente ci sono code tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra un'auto e un camion. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona mattinata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente ci sono code tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra un'auto e un camion. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona mattinata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Bassolodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano e sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, con delle eccezioni. Sull'Autosole si procede a rilento per materiali dispersi tra la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze. Invece sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia. Code anche in uscita a Bergamo per chi viene da Milano. Vi ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Marese fino alle 20 di domani è chiusa l'entrata di Castellanza in direzione di Milano. In alternativa si consiglia di entrare a Legnano. Sulla 26 dei Trafori resta chiusa fino al 18 ottobre la stazione di Meina in entrata verso Gravellona-Toce e in uscita per chi viene da Genova. Sulla 7 Serravalle-Genova è chiusa fino al 15 novembre l'entrata di Serravalle-Scrivia. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. E tu
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, con delle eccezioni. Sull'autosole si procede a rilento tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima verso Firenze. Invece sulla 4 Milano-Brescia ci sono code per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia. Code anche in uscita a Bergamo per chi viene da Milano. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Varese fino alle 20 di domani è chiusa l'entrata di Castellanza in direzione di Milano. In alternativa si consiglia di entrare a Legnano. Sulla 26 dei Trafori resta chiusa fino al 18 ottobre la stazione di Meina in entrata verso Gravellona Toce e in uscita per chi viene da Genova. Sulla 7 Serravalle Genova è chiusa fino al 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. Per il momento

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata ad Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta stabile su tutta la rete, gestita con solo poche eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, e code anche in uscita presso la stazione di Bergamo. Per lavori di ammodernamento ci spostiamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove si sono formati 2 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla A14.

Bologna-Taranto, dove invece vi ricordiamo che per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre e che in alternativa è possibile utilizzare la stazione di Bologna-Casalecchio. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta stabile su tutta la rete gestita con solo poche eccezioni. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, e code anche in uscita presso la stazione di Bergamo. Per lavori di ammodernamento ci spostiamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove si sono formati 2 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Sulla A14 Bologna-Taranto invece vi ricordiamo che sempre per lavori rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre, e che in alternativa è possibile utilizzare la stazione di

Bologna Casalecchio. Infine ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 2 km di coda tra Fabbro e Orvieto per chi viaggia in direzione della capitale. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta stabile su tutta la rete gestita, con solo poche eccezioni. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, e code anche in uscita presso la stazione di Bergamo. Per lavori di ammodernamento ci spostiamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove si sono formati 2 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Sulla A14 Bologna-Taranto invece vi ricordiamo che sempre per lavori rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre, e che in alternativa è possibile utilizzare la stazione di Bologna-Casalecchio. Infine sulla 1 Milano-Napoli, a seguito di un incidente, si sono formati 2 km di coda tra Fabro e Orvieto per chi viaggia in direzione della capitale. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e come sempre fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
2: Ma no, abito qui dietro.
1: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
2: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
1: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
2: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale, per noi è naturale.

Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta stabile su tutta la rete gestita, con solo poche eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, e code anche in uscita presso la stazione di Bergamo. Per lavori di ammodernamento ci spostiamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove si sono formati 2 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Code anche sulla A9 lainate Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso per le operazioni doganali per chi viaggia in direzione della Svizzera, mentre sempre per lavori sulla A14 Bologna-Taranto troviamo 1 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara. E infine sulla A1 Milano-Napoli, a seguito di un incidente, si sono formati 2 km di coda tra Fabro e Orvieto per chi viaggia in direzione della capitale. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta stabile su tutta la rete gestita con solo poche eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia e code anche in uscita presso la stazione di Bergamo. Per lavori di ammodernamento ci spostiamo sull'A7 Serravalle-Genova, dove si sono formati un chilometro di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Code anche sulla A9 Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso per le operazioni doganali in atto e per chi viaggia in direzione della Svizzera, e code anche tra Como Monte Olimpino e Como Grandate nella direzione opposta a causa del traffico intenso. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale sulla A14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente il traffico è bloccato tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e di conseguenza si sono formati anche 2 chilometri di coda nella stessa direzione. Ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia e code anche in uscita presso la stazione di Bergamo. Per lavori di ammodernamento andiamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove si è formato 1 chilometro di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. E code anche sulla A9, Lainate Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso per le operazioni doganali in atto e per chi viaggia in direzione della Svizzera. E code anche tra Como Monte Olimpino e Como Grandate nella direzione opposta a causa del traffico intenso. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza, come sempre fate un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta stabile su tutta la rete gestita con solo poche eccezioni. Partiamo dalla notizia principale sulla A14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente tra tre autovetture si sono formati 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Per lavori di ammodernamento andiamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove si è formato 1 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Code anche sulla A9 Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso per le operazioni doganali in atto e per chi viaggia in direzione della Svizzera. E code anche tra Como Monte Olimpino e Como Grandate nella direzione opposta a causa del traffico intenso. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: via radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta stabile su tutta la rete gestita, con solo poche eccezioni. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona. Inoltre, sempre sulla A14 e sempre per lavori, rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale fino al 27 novembre per chi viaggia in direzione di Ancona, e che in alternativa si potrà utilizzare la stazione di Bologna-Casalecchio. Per lo stesso motivo, sulla A7 Serravalle Genova è chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata verso Milano fino al 15 novembre. Code anche sulla A9 Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso per le operazioni doganali e per chi viaggia in direzione della Svizzera. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e come sempre fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona segnaliamo 3 km di coda per interventi di ammodernamento della rete con tempo di percorrenza di 25 minuti rispetto ai consueti 10. Sulla 9 Lanate Chiasso invece, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, registriamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellona Toce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Meina, sia in entrata in direzione di Gravellona Toce sia in uscita per chi proviene da Genova. Ricordo in chiusura che ancora per lavori sulla 8 Milano Varese resta chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano fino alle ore 20 di domani. In alternativa è possibile entrare alla stazione di Legnano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
2: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
3: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
2: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
3: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona segnaliamo 2 km di coda per interventi di ammodernamento della rete, con tempo di percorrenza di 20 minuti rispetto ai consueti 10. Sulla 9 Lanate-Chiasso invece, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, registriamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellona-Toce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Meina, sia in entrata in direzione di Gravellona-Toce sia in uscita provenendo da Genova. E ricordo in chiusura che ancora per lavori sulla 8 Milano-Varese resta chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano fino alle ore 20 di domani. In alternativa è possibile entrare alla stazione di Legnano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Buon viaggio!

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Partiamo dalla 9 Lanate Chiasso, dove tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Sulla vicina A4 Milano Brescia invece, per traffico intenso, troviamo una coda in corrispondenza della barriera di Milano Est verso Milano. Inoltre, per lavori sulla 14 Bologna Taranto ci sono rallentamenti tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Vi informiamo che per interventi di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellona-Toce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Main, sia in entrata in direzione di Gravellona-Toce sia in uscita provenendo da Genova. Ricordo in chiusura che ancora per lavori sulla 8 Milano-Varese resta chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano fino alle ore 20 di domani. In alternativa è possibile entrare alla stazione di Legnano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete con poche eccezioni. Partiamo dalla 9 Lenate Chiasso, dove tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Sulla vicina 4 Milano-Brescia invece, per traffico intenso, troviamo una coda all'altezza della barriera di Milano Est verso Milano. Inoltre, per lavori sulla 14 Bologna-Taranto ci sono rallentamenti tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova-Gravellone Toce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Meina, sia in entrata in direzione di Gravellona Toce sia in uscita provenendo da Genova. Ricordo in chiusura che ancora per lavori sulla 8 Milano Varese resta chiusa l'entrata di Castellanza in direzione di Milano fino alle ore 20 di domani. In alternativa è possibile entrare alla stazione di Legnano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Santa Maria Capua Vetere e il bivio con la 30 Caserta-Salerno in direzione di Napoli segnaliamo 2 km di coda per un incidente tra due moto. Sulla 14 Bologna-Taranto per un incidente in galleria troviamo 1 km di coda tra Rosedo degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara. Il traffico defluisce su una sola corsia. Andiamo sulla 9 Lanate-Chiasso, qui tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Sulla vicina 4 Milano-Brescia invece per il traffico intenso segnaliamo una coda all'altezza della barriera di Milano Est verso Milano. E in chiusura per interventi di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova troviamo 1 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti. Partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Santa Maria Capua Vetere e il bivio con la 30 Caserta-Salerno in direzione di Napoli segnaliamo un chilometro di coda per un incidente tra un'auto e una moto. Mentre sulla 27 Venezia-Belluno, per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria, troviamo una coda in corrispondenza del bivio con la tangenziale di Mestre per chi da Belluno viaggia verso Padova. Andiamo sulla 9 Lenate-Chiasso. Qui tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia e sulla vicina 4 Milano-Brescia per il traffico intenso segnaliamo una coda all'altezza della barriera di Milano Est in direzione di Milano. In chiusura per interventi di ammodernamento della rete sulla 7 Serravalle-Genova troviamo un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio!

Alla 9 Lenate-Chiasso, dove tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera registriamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia, mentre sulla 7 Serra Valle Genova segnaliamo un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per lavori di ammodernamento e con tempo di percorrenza di un quarto d'ora. Vi informiamo inoltre che per lavori di ammodernamento ancora una volta sulla 26 Genova a Gravellona-Toce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Meina, sia in entrata in direzione di Gravellona-Toce sia in uscita per chi proviene da Genova. E ricordo in chiusura che sempre per lavori sulla 8 Milano-Varese resta chiusa l'entrata di Castellanza in direzione di Milano fino alle ore 20 di domani. In alternativa è possibile entrare alla stazione di Legnano. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra 30 minuti circa. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento della rete registriamo una coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, con tempo di percorrenza di 20 minuti. Situazione simile sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Roncoscrivia in direzione di Milano, dove ci sono 2 km di coda. E vi informiamo che ancora per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova-Gravellona-Toce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Meina, sia in entrata in direzione di Gravellona-Toce, sia in uscita provenendo da Genova. E ricordo in chiusura che, sempre per lavori sulla 8 Milano-Varese, resta chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano fino alle ore 20 di domani. In alternativa è possibile entrare alla stazione di Legnano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra 30 minuti circa. Guidate con prudenza e buon viaggio!

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete. Sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia verso Milano, 2 km di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sempre sulla 7 per lavori di ammodernamento è chiusa Serravalle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla tangenziale di Bologna, tra gli svincoli 4 Triumvirato e 1 Nuova Bazzanese verso la 1, un chilometro di coda per un tamponamento tra tre auto. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo la stazione di Bologna-Casalecchio. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

generazioni. Puro sangue.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia verso Milano. 1 chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sempre sulla 7 per lavori di ammodernamento è chiusa Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla tangenziale di Bologna, tra gli svincoli 4, Triumvirato e 1, Nuova Bazzanese verso la 1, 1 chilometro di coda per un tamponamento tra 3 auto. Sulla 14, Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, è chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona, fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo Bologna-Casalecchio. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Genova, Bolzaneto e Roncoscrivia verso Milano, un chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sempre sulla 7 per lavori di ammodernamento è chiusa Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 27 Venezia Bolle 1 tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre verso Venezia, code per il mancato assorbimento della viabilità ordinaria. Sulla 14 Bologna Taranto per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo Bologna Casalecchio. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, buon viaggio.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete. Sulla A7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento è chiusa Serravalle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla A27 Venezia Belluno, tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre verso Venezia, code per il mancato assorbimento della viabilità ordinaria. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, è chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città, code per il mancato assorbimento della viabilità cittadina. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete. Sulla 7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento, è chiusa Serravalle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 4 Milano Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 15 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, è chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panicale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Porto Nancio e la tangenziale est verso la città, code per il mancato assorbimento della viabilità cittadina. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete. Sulla 7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento è chiusa Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 15 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città, code per il mancato assorbimento della viabilità cittadina. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza, anche sui sedili posteriori, e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete. Sulla 7 Serravalle Genova per lavori di ammodernamento è chiusa Serravalle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 13 Bologna-Padova per programmati lavori è chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova. La riapertura è prevista alle 8 di domani mattina. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete, sulla 7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento e chiusa Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 13 Bologna-Padova per programmati lavori è chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova. Riapertura è prevista alle 8 di domani mattina. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Situazione di traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Vi ricordo la chiusura della 7 Serra Valle Genova del tratto compreso tra Vignole, Borbera e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Genova. Qui la riapertura è prevista alle 6 del mattino. Sarà chiusa anche in A1 Rioveggio Pian del Voglio in direzione di Firenze con riapertura alle 6 del mattino. È tutto, buon viaggio.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Situazione di traffico scorrevole sull'intera rete da noi gestita. Vi ricordo la chiusura del tratto in A7 Serra Valle Genova tra Vignole e Borbera. E Ronco scrive: per chi viaggia verso Genova, con riapertura prevista alle 6 del mattino. Come entrata disponibile è quella di Ronco scrive. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sull'interno della nostra rete. Vi ricordo alcune chiusure come quella in A9, Lainate Como Chiasso, tra lago di Como e Como Centro per chi viaggia verso Lainate, con riapertura alle 6 del mattino, e quella della 7 Serra Valle Genova tra Vignole e Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Anche qui la riapertura è prevista alle 6 del mattino successivo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Situazione di traffico regolare sull'intera rete da noi gestita. Vi ricordo la chiusura della stazione di Meina in A26 dei trafori in entrata verso Gravelona Toce fino al 18 di ottobre e in uscita per chi viene da Genova Voltri fino sempre al 18 di ottobre. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia, traffico regolare sull'intera rete. Vi ricordo la chiusura della 13 Bologna-Padova per chi viaggia verso Padova tra Bologna Interporto e Altedo. Con riapertura prevista alle 8 del mattino, mentre in A7 Serra Valle Genova il tratto chiuso è quello tra Vignole Borbera e Roncoscrivia per chi viaggia verso Genova. Qui la riapertura è prevista per le 6. Buona giornata.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'hai?

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagna ad Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sull'intera rete, nessun disagio per la circolazione. Vi ricordo la chiusura in A7 Serra Valle Genova del tratto compreso tra Vignole, Borbera e Roncoscrivia per chi viaggia verso Genova, con riapertura prevista alle 6 del mattino, mentre in A13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Bologna Interporto e Altedo per chi va verso Padova. Riapertura prevista alle 8. Buon viaggio!

Non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sull'intera rete da noi gestita. Vi ricordo la chiusura del tratto della 7 Serra Valle Genova, compreso tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia, per chi viaggia verso Genova, con riapertura prevista alle 6 del mattino, e di quello della 13 Bologna-Padova, tra Bologna e Interporto e Altedo, per chi viaggia verso Padova, riapertura prevista alle 8. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Situazione di traffico regolare all'interno della nostra rete. Vi ricordo la chiusura del tratto della 7 Serra Valle Genova tra Vignola e Borbera. Ronco scrive: per chi viaggia verso Genova la riapertura è prevista per le 6, mentre in A13 Bologna-Padova chiuso il tratto tra Bologna Interporto e Altedo. Per chi viaggia verso Padova con riapertura prevista alle 8. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Una buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Situazione di traffico regolare, nessun disagio per la circolazione. Vi ricordo la chiusura in A9 Lainate Como Chiasso del tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro per chi viaggia verso Lainate fino a domani mattina alle 6.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo la chiusura del tratto della 7 Serra Valle Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Genova. Riapertura prevista alle 6, mentre in A13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Bologna e Interporto al